0: accogliere e tempestare.
1: Libera nostra, Maria Gesù Cristo.
0: Sia misericordia tua, Domine Supertus.
1: Quella tua sera consiste.
0: Domine exaudio orazione mia.
1: E chiamo la nostra tenia.
0: Dominus vobiscum.
1: E tu spirituo.
0: Dominus ad uomo tu avvesus, Domine Spiritualistica, Divizia e Pelantua, e dai aliaum discidat maligna sempre stata per Cristo Domine nostro.
1: Amen.
0: Omnimus Christus omnipotentiesus, in eccezione sancti vinci e tuci famiglie, Santorum Angelorum et Omnium Santorum Tuum continuum nobis feste subsidium, tanti na volta vita sacra quanto a priva tempestatis, nobis in dignis tuam salute ne fidas decidis, et aere scoderas tempestatis. Dies vi omnium reum di miserientium natura, reichos motus aes ad cultum tui maestatis instituis, tranquillitatem nobis tui misericordiae, et montis aeres terroribus permanere vitas, ut cuius es iam ex patrimus delitiam sentiamus per Christum Domine nostro.
1: Amen.
0: Celesti benedizione benedicato, custodiato et conservato

0: Adventi, Adventi, e Adventi, tu assicuri in cielo ed in terra.
1: Amen.